Certo, sono sicuro, grazie. Se ti ne riparo, se vuoi stare in traffico. Sono sicuro, non presti lì.